che avevamo la settimana giorno, Miguel Danchi, per pensare che il signore ben sciarum anche ne. Vede assieme da punta romana, che spera, che non scada mai una parte del mensaje a chi, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con partire con altri. Ma non terminiamo, che il romano se non si lanta para, se non si canta una cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in gear che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria nel buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

chiariamo un attimo Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Ben Sharuman con lui. Vedete, siamo in punta romana, che spera, con lo scadono e non sparti dei mensaggi a chi, e con un altro volere di praticare in nostra vita, e anche con particolare altro. Ma non terminiamo, che è il video romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

E tu costa clapa ovviamente non sbaglia la parola del Signore. Un messaggio di incoraggiamento che ovviamente mi dà confianza. Mi serve incoraggiare una persona affrontando situazioni difficili in sua vita. Affrontando ostacoli, mi chiedo, mira, chi con Dio può farsi? Haciendolo impossibile possibile. Mi chiedo invitato ovviamente, cordialmente, Romano Cristo, Papa, il cuore. Para nos mandar a palavra do Senhor. E para mim que sempre que motivar, provavelmente, vou invitar uma pessoa. Vai no meu telefone, invitando para escutar. Tem maneira a que há tanto que conhece o Senhor. Agora com uma pessoa de maneira boa, aí há um telefone, me suena, escute a rádio dela, 2.7, obviamente. E é uma chamada assim na escuta, e há o não conhece Jesus. Há o na vida de transformar. Há o na do Senhor na vida. E é uma invitação que me boa chamada, obviamente. Por salva un alma di perdición. Bueno, che vale la pena, bon, che salva un alma ovviamente. Chiama una persona ovviamente. Ti viene con ovviamente tenendo una parola del Signore. Con agua per il canale. Vai nel telefono. Marca 3-4 numeri mes. Dieno buono conosce. Quei buchi marca un bici. Escuchando bene, quando siete ovviamente. Deve un mensaje di ispirazione. Miendo, poi seguiamo. Nos dos numeri di orazione ovviamente. Cuta 3-8-0-1-20. 3-8-0-1-20 e 3-8-0-1-55.

chiariamo un attimo con Giorgio Miguel, anche per pensare con il signore Benchar Roman con lui. Ma siamo in punta romana, che spera, con lo scadere un anno, parte del messaggio qui, e con un altro volere di praticare la nostra vita, e anche con partire con altri. Ma noi terminiamo, che è romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, questa cantica 281. Chi va a si per me?

I curiosi ben chenabo ovviamente mi sta ascoltando ben 2.7 felicemente ovviamente Dios se fichon per un parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un parlamento, un governo, chi può dire Dios lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumono di orazione, vuol dire una buona disposizione ovviamente. 3 via 8 0 20 3 via 8 0 20 e anche 5 via 8 06 e 3 via 8 0 1 55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare ovviamente. Dios su vision per un parlamento, Dios su vision per un governo. Buono che da vale la pena ascoltare chi con Dios si visita di assunto qui. Ma in media con vision qui, chi con Dios che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio ovviamente anche. Non si può preparare, non mi andrai come che invitavo cordialmente poi spa. Vai dove lo fa invitare una persona per ascoltare ovviamente tema benedizione qui. Dios benedizione.

compinci dando per lo che passa della nostra storia politica, ojo romana. O sì, mi salvo di mestieri di gente perché ti può interessare, però è mente, se un partito non sa di nombra uomini, mujeri, che ti saranno bene, stare di pueblo, e ti nombra non comandante, non aiutante, non unicamente, per non ventaja, abribo uovo. Abribo uovo, signor Tabisa, e lo nombra passa un mese. Tambe lo coge, posso, io muoio per trattare di perfume, e per qua che traio il pan. E lo coge e mio pari di vostro conucunan e di vostro plantazione vendere e vostro hof in levi e duna su sirbidonan. Mi chiede mi riassunto anche chi con Dio si bisa Dio è un re che Dio si permette mi dice sì vostro anche tale tal gobierno vostro anche niente però mira e conseguenza magnan Signor ta spierta Signor ta taha che mi dava mai inta mira governante ora vostro sente esplotazione aveva mai permettivi se maniera taki si vota mirando den propaganda nan manipulazione di un pueblo cammina un gente of un gente of di qua partita da women non importa mi che marron of hail of creme of blow of hail of rose of oraio of blanco ma si bo mira esplotazione gente usando bo pa tu ma bo voto pa dispa e posizione ojo abri bo uovo pueblo di Dios e nota di Dios Señor po permitie bin merito di Dios. E poi mi rendi una esplotazione di un pueblo. Poi mi rendi cosa che tu vuoi dire. Perché è una cabeza bau. Promessa non falso. E tu promessa. E di una che quem quasi bu promessa non falso, mi roman. Prima ti bu quantità di cose che non è real. Mientras non si dà un tempo trajoso. E tempo da difficile. Finanza da crisi. Si poi ripara con la promessa non falso. Poi ti incorre fece banda, roman. E porta gele, porta oranje, porta blanco, porta marrom, quaqueta. Se vou mirar promessa não falso sinabo, com despeje, também, com o voto, com aquilo que usei para sumir. Corre, meu irmão. Mas mira, está grado de chantaje contra o pueblo de Anaki. Chantaje contra um pueblo. Chantaje contra o pueblo aqui. E não se nos sonho. E lê com um décimo par de você minha, e de você plantação, e de Wendrive. E duna su oficialan e su sirvidonan e di dos qualitat. Dios sta buscando de ora aqui mandatario nan culosa di traja independiente nan favor di pueblo. Dios sta llamando al momento aquí un líder y líder nan cuta capaz di surpasa e divisionan que existe de pueblo aquí. No sea gobierno nan elitario que toma la cuenta grupo di rico. E non se governo che tenga cuenta e gruppo di comercianti che proteggono. Non se governo che quattro a favore di altro gremio. E ora, se mi era altra tendenza, mi metterà a favore di questo. Dio ti mette di leader. Avevo in un leader, of leader che può unire il pueblo qui e busca benestar comune. Nós não temos de partido para trapa gremio of grupo. Queremos avevo in e país que mestere su comerciante. Não. E se vuoi un governo che sta contro commerciante, contro inversionista, contro non ti mestere, la Bibbia ti bisami, la parola di Dio ti bisami, che è povera nella Bibbia, che vuoi dire che hai fatto il messaggio di Gesù, non si è la Bibbia ti bisè. Anto, lo che mi messo soro, ti fa mas vuoi dire che hai. Mi chibra è ricco, sempre lo tiene ricco e lo tiene povero. Chien che pensa che lo non tiene ricco e povero, lo bidà. Lo che potete dire per te un divisione per mas wiri kai lei non social lei non per esempio ti mette che mendi un governante parlamentare governo che sta contro commercio contro stanco tin nota secondo Dios per gioia banda un governo che può mira unicamente interesse di gremio di gruppo e di inversionista di finanziatore non tampoco ta di Dios che nel momento ha che wag den e gamma e piattaforma che ti info qua partita può simbolizzare tanto ricco e povero tanto preto e blanco tanto stanno educati come stanno non educati che può identificare su me che è ricco che è povero che classe è bo che sta cruza barriera che sta cruza frontiera che sta cruza linea che dividi nos nos un paese dividi e ora che Dio si manda rappresentante per arriva e divisione aqui wag Dio su leader non come per arriva e divisione con noi, come per mire cosa qui, uni e pueblo. Per mire che ti dice, non un culo assi, usa bosnan. E lo coge su